santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?